0: ce ne facciamo, non lo vogliamo.
1: Trick FM, Werbung. Unser Sponsor www.nacktemark.de. Trigger FM, das Radio der freien Medien.